Iba iho iho aui kahi lei ua mai Iho ailo na nou e ike iho ai Ai ua keia ua ike iho nei